Serpente, mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata.